0: punto di Gatia Station. Te lo sa quello che va a passare. Quale vez me decimos ese nombre?
1: The heat keeps rising with every hit on Fuego FM. Hey, baby.